0: ana mi awordi woni ni ni ni ari opiera
1: chuchu apono
0: loga chuchu di wordi kompana mi te ko yam kora
2: aya
3: mi ni no ma jer da kar bor wana tuwe ye fatba kuriye
4: siala gen
0: o mi ni no ma jer da kar bor wana tuwe ye
3: mi
0: o mio nino ma gel da carboro wano tuoye
3: ningo doge
0: ni jo mona buji wana madeka ne kongi utuoni wano wene na wano jo wana mabori chundi wori utuo dojo le muje ongo leo datana ana wori wor pingo gine mia wori di wono wa woro wonga na mea tuoya pingo bibilu kenda pia liet ahoy kena
5: Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Making Kami.
1: Okyona baro karja anu. Okyona baro karja anu. Adine muri hotel yo arai. Adine muri hotel yo arai. Kumbedi. Ukwanyoko ushuruko umunyoko. Ukwanyoko ushuruko umunyoko. Kedo mudo marara yo miashao. Kedo mudo marara yo miashao. Nitin pe mar kidi yuvu.
2: Agonye kono.
1: Ugoye mar nitin pe mar chamu pige.
2: Aya.
1: Ay. Nyola kudu ingwa lepiyarbo. One more. Molibier mau karja anu,
2: anjiro,
1: anero anjiro dari hotel siungko,
2: nelcon,
1: anero nelcon wila reje umaroko,
2: David,
1: anero David wila soja umaroko,
2: ayo, cuma mateng,
1: ucue, dulu tu cerami besen.
3: Tamande ti korte ket
4: ko midan
3: o mai yo yekre wer kwaro or radio
1: Kelamatin gilung rai. Kelamatin dengan minor pewordong. Kalau piutom bangka di naja pedang ling.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio.
1: Or radio.
3: Or radio.